0: 11 de la noche con 38 minutos.
1: Nadzor chove quando a sol brachat, nadzor chove quando gaitat, sishnek nach katin trambachna.